Lo facevo in tema pomeo, ciò prima molle, ciò prima niente mai. Lo facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in la romena, vimeo nga vimeo. Chupaya inga dugu, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alke tu fili.